Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, who be sad one, sir? Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Anyo ure Ye jiji o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani ya muji di e tia no Muji di e nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amunu muha Hey adi achi sumpo